su caribu tra mi chianto. Antananarivo, racco funna zi mi chiaccio.